Eccellenza, bravo, fai il tuo piacere, piego il paniere, fa penitenza, fare un nonò, mi ricresce. Ma di quando esce chiunta, fa

se si lagnano gli amanti, li comincio a compatir, li comincio a compatir. Io vo bene al sesso vostro, lo sapete, ognuno sa,

parla tanti a tanti a tanti a tanti. Che credibile non è, che credibile non è, io vo bene al sesso vostro, ve lo mostro mille.

0: questo col biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.